Izzo, rizzo, cucco, rizzo, nemo, zitto, ciocco, vizzo, volto, tio, te, felte, gette, me, gette, sciubo, sciubo, grande, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere, tinti, lisci, che, jette, izzo, rizzo, cucco, rizzo, nemo, zitto, ciocco,

0: e si piaccherem, vediamo già. E si proconfistem in bonar, o hot volicio chi lo voglia, ma i vosso io fiacher draga, amo si, e ti giù le si.
1: Volem ne scioiat fiaccherem.

cucina zerelem, ninsebonna se mi siamo vilagon. O mi coroccio più i tigo samo, e di putano ma ci continuano. Paro cina zerelem, ninsebonna se mi siamo vilagon.

ciò che ho usato lo regale patro lo corrompo nem voglio proprio lo voglio scusa mi scusa in voglio ciò che ho usato lo.